era il mio confronto, era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata,

pensata, nella cana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, in 5 litri si è scolata, sembrava pelle andata, l'ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, alle